0: Nuestro territorio es Mexicali. 104.9, la invasora.
1: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba. Pelotero a la bola.